0: 係人拍戲啊，有望
1: 留到自己啦，你有冇留意㗎？
2: 嗱，依家即係網上邊咧，好多啲朋友咧見到人哋撞車咧，佢揸緊車自己揸部手機出嚟
1: 影啊嘛，
2: 好危險，
1: 好多事啦，
2: 同埋小心俾警察叔叔捉到咧，你就麻煩啦。
1: 呢個都係
2: 呢個係緊要㗎，係
1: 啦 ，suppose 你揸緊車，你唔可以用呢個手機啊嘛，
2: 係啦係啦，咁所以小心啲咯，因為交通意外即係大家都唔想嘅，咁但係如果發生咗嘅時間咧，即係從呢個正確嘅途徑，
1: 梗係啦，
2: 係去處理佢係最緊要嘅。
0: 咁撞你嗰個司機咁係咪即刻落車同？
1: 咩車？咩車？撞你
2: 嘅咩車？都係私家車，
1: 都係私家車，
2: 都係私家車。係啊，咁佢都好有禮貌嘅，大家即係搞掂好佢啦。咁係啦，咁啊處理好佢，
0: 就唔使驚動警方。
2: 有，我哋要報案先嘅。呢個好緊要，我哋
1: 要
2: 係啊係啊，我哋報咗警先嘅。係啊，從呢個正確途徑去撞嘅。
1: 係
2: 啊，
1: 唔係話諗住私底下傾咗佢就算數，
0: 唔得㗎，唔得㗎，唔得㗎，唔知
1: 啊
0: 呢個
1: 真係，因為會有啲麻煩嘅嘢，佢會跟手嘅，有機會。
2: 咁啊，跟住就係咯 ，OK 啊，咁啊趕到翻嚟咯。咁雖然係即係今日食唔到即係我哋嗰個傳統食開嘅早餐，
0: 有餅，
2: 有蝴蝶餅，有羊羊餅，
1: 係啊，係啦，有我哋照住嚟，
2: 照住
1: 啦，早餐一定冇問題啊！始終第一句啦，係咪？大家記住，天雨路滑咧，揸車要小心，小心啊！